0: Rockin' Pasta, Rockin' Pasta, Rockin' Pasta.
1: Hello, darkness, my old.